se non dico negrami e nacta va giù per farmai be tarone che bodie in bar numero bo sadoye padmo shri padmo ji vazon lazet bevarit.